ragazza che era sente, voleva in corsa che fai, in corsa in traise, vede che si deve mostrare di cose che si deve essere a di a voi e vite, le feu è sul secteur 2e etage, non propagé, le 132 YTC, le 143 et le 145 direction et communication. Les recherches primaires sont effectuées, les secondaires sont en cours, la stratégie est offensive, aucun périmètre n'est interdit, aucune propagation, le code est 10-09.

0: Ovviamente se sai che te lo ne fa un rasare poi di voi la corte e anche il botme.
1: Non ti sei già giorno, che ne faccio?

0: fate algo la tua milizia in merito, e che sono veramente, veramente, vorrei passare il mio sottile a fare una...
1: Grazie.

0: revenir à Cessna 234.
1: Centrale 245, le 245 va être disponible de retour par Cessna.
2: 12h46, 245.
1: Ça va être 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47, 10h47

0: la linea è quella, non so se è libero.
1: Ma è vero, no, bisogna fare. Ma fare. Il